volare ma non posso, e resto fermo qua su questo piano che si chiama terra.

e spingermi più in là. Adesso che si fa silenzio attorno, ma il silenzio